sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

0: Ihr Lieblingshit.
1: Immer frisch gemixt.
0: Aber nur.
1: Auf Stadtradio Meran.
2: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.